0: Tremenda banda, Münchener Freiheit, así era el nombre de esta agrupación, que eran alemanes y tocaban esta canción llamada Play It Cool, uno de los grandes éxitos también destacados en gran parte de Europa. Aquí sonaban en este día miércoles en el Club Retro. Te quedás con nosotros, llega Jovanotti, qué temazo.
1: La notte più bella, si vive meglio, per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa, ci si conosce tutti, come in un paese, sempre le stesse facce, mese dopo mese, e il giorno cambia leggi e cambia governi, e passano l'estate, passano gli inverni, la gente della notte sopravvive sempre.

sorge il sole e dire buonanotte, leggere il giornale prima di tutti, sapere in anteprima tutti i fatti belli e brutti. Di notte le parole scorrono più lente, però è molto più facile.

E a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine. La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro, e che mi piace un sacco, io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ, non vado mai a dormire prima del